0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile. Una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
2: il cosiddetto Sunday Blues,
1: su Radio Cafè c'è il Sunday Jazz.
2: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
3: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
2: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Cafè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
4: Radio Cafè, Love

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.
1: Oh, oh, oh. PTOF. Qui! Yeah.

0: Radio Café, il est 5h58.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè

0: Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè. Radio Caffè.
1: L is for the way you look at me. O

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto!

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
3: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Hey, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 8h01.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Vi informiamo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno, sempre sulla 4 Brescia-Padova, per lavori rimane chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano e sulla 28 Portogruaro-Conegliano fino alle ore 5. Di lunedì 15 giugno rimangono chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry Mesh.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però a casa.
5: Non esageriamo, però.
6: E poi mi fa ridere Razzi quando dice questo non credo, ma dai a Barry quello di Barry. Signori, buongiorno, il meglio del macchiatone anche per sabato 13 giugno. Siamo qui, stiamo preparando anche la sessione estiva, non ve la perdete.
7: Il macchiatone.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia con noi. Buongiorno, bentornata Serenella.
1: Ciao. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Oggi andiamo a capire e a sentire insieme, naturalmente sì, da te, è l'importanza della luce naturale sull'umore della persona.
1: Certo. Sì, perché il sonno e il benessere emotivo dipendono anche da quanto ci esponiamo alla luce. Quindi la luce, sia quella naturale che artificiale, diventa una specie di interruttore biologico per il nostro cervello, cioè diventa un segnale che può accendere o spegnere dei circuiti neurali che sono legati all'umore, all'ansia, al benessere emotivo. Quindi la luce naturale regola molto la produzione della serotonina, quindi i ritmi circadiani, che sono quelli che ci aiutano nel sonno, no? Quindi la luce del sole riesce ad accendere delle zone del cervello che regolano l'umore e aumentano la produzione di serotonina. Però noi cosa facciamo al giorno d'oggi? Noi usiamo i nostri smartphone, tablet, eccetera, quindi quella è una luce che viene emessa da questi schermi ed è di un tipo che il cervello non distingue dalla luce del giorno. Per il cervello quella è una luce. Quindi quando noi usiamo questi la sera, il nostro orologio biologico si confonde. Lui pensa che sia un falso mezzogiorno e di conseguenza noi torniamo peggio, ci sentiamo più irritabili e l'umore diventa più instabile. Okay. Quindi la cosa migliore è fare una bella passeggiata la mattina e mettere via i vari marchingegni, smartphone, eccetera, la sera prima di andare a dormire.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, presto. Ciao ciao.

Abbiamo visto tanti fatti di cronaca nera per quanto riguarda il lavoro nero e anche in caso specifico sul caporalato, tragedie avete visto, no? In televisione se ne è parlato molto, sui giornali, di quel pluriomicidio dove sono stati date alle fiamme quattro persone che erano all'interno di una macchina. Oggi con CGA Mestre parleremo proprio di questo tema, del caporalato e del lavoro nero, perché CGA ha fatto un'indagine molto interessante che tra poco ci spiegherà Paolo Zabeo qui al macchiatone di Radio Caffè.

crispy, Mac bacon o Mac chicken e patatine a 2,90€. Un Mac crunchy chicken menù a 5,99€. 6 chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, lavoro nero e caporalato è un tema di attualità molto dibattuto. Voi avete fatto una delle vostre inchieste, una delle vostre indagini, e che cosa ne è uscito?
1: Ne è uscito che il giro d'affari appunto del lavoro nero in Italia è spaventoso, è pari a 77 miliardi di euro all'anno, quasi il 40% è riconducibile alle regioni del Mezzogiorno, ma ha una diffusione importante anche nel centro-nord. Ci sono 2 milioni e 600 mila i lavoratori nero irregolari che lavorano in Italia, quasi 1 milione nel Mezzogiorno, quindi un fenomeno fortemente radicato nelle regioni del sud, e qui evidentemente si annidano forme di sfruttamento, illegalità diffusa, abusi, c'è praticamente un problema di sicurezza anche nei luoghi di lavoro e violazione dei diritti. Quindi evidentemente è un fenomeno, una piaga sociale che va contrastata, combattuta, particolarmente concentrata nel Mezzogiorno, ma con ramificazioni anche nel centro-nord abbastanza preoccupanti.
0: E c'è un modo per combatterla? È uscito qualcosa? Ci potrebbe essere un sistema per evitare tutto questo?
1: Allora, diciamo che i settori maggiormente colpiti sono l'agroalimentare e l'edilizia,
0: sì.
1: Settori dove praticamente trovare lavoratori è estremamente difficile, c'è una presenza preponderante dei lavoratori immigrati che spesso sono clandestini, irregolari, c'è la necessità di mantenere praticamente i prezzi dei prodotti e delle lavorazioni molto basse, quindi c'è questa forma di sfruttamento inaccettabile. Bisogna fare più controlli da un lato, evidentemente, ma poi c'è anche un lavoro praticamente più di natura sociale, combattere la clandestinità e praticamente chi, come quelle organizzazioni criminali che gestiscono questi fenomeni, vanno praticamente aggrediti e soprattutto contrastati dal punto di vista giudiziario.
0: Chiaro. Grazie davvero a Paolo Zabeo di CGA Mestre, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.

0: Buongiorno al dottor Renzo Scagiante, primario, diciamo direttore di malattie infettive dell'ospedale di Belluno. Bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, le febbri estive sono una insidia che spesso sentiamo nei periodi come questo, d'estate se ne parla. Perché vengono? Come si fa a evitarle? Come si cura? Insomma, ci dia qualche informazione.
1: Allora, ci sono tutta una serie di virus che fra l'altro una volta non c'erano alle nostre latitudini, parliamo di virus tipo il West Nile, cioè virus che erano presenti a livello subtropicale e con l'alzarsi delle temperature sono arrivati anche alle nostre latitudini, oppure il virus chikungunya. Questi sono virus che causano soprattutto delle forme virali, ma di cui bisogna fare attenzione perché in pazienti magari anziani o particolarmente debilitati possono creare dei problemi non da poco.
0: A che cosa dobbiamo fare attenzione di preciso? Cioè, c'è qualcosa che dobbiamo tenere più d'occhio di altro?
1: Allora, la trasmissione è sempre attraverso le vie aeree superiori, quindi attenzione laddove ci sono momenti dove ci sono tante persone, evitare sì. Il contatto molto stretto. È chiaro che se qualcuno ha qualche sintomo è meglio che vada a fare una diagnosi per capire se magari è contagioso. Certo. O se ha bisogno di qualcosa di terapeutico.
0: Mettiamo che il bicchiere sia già rotto, no? Come si dice, cioè, ormai l'ho preso, cosa devo fare poi?
1: Allora, purtroppo nei confronti dei virus abbiamo poche terapie, non abbiamo delle terapie antivirali nei confronti di questi virus e ci pensa il nostro sistema immunitario che nel giro di 10-15 giorni produrrà una risposta anticorpale che ci farà guarire. Nel frattempo è bene tenere la temperatura sotto controllo, quindi degli antinfiammatori è una terapia sintomatica.
0: Bene, mi sembra tutto molto chiaro. Grazie davvero al dottor Renzo Scaggiante e buona giornata. A presto.
1: A voi, arrivederci.

0: Radio Café, il est 8h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
5: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione sulla 4 Venezia Padova. Si verificano code per traffico tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre verso Trieste sulla 28 Portogruaro Conegliano. Si rallenta per lavori in corso tra Porcie e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per lavori tra Desenzano e Brescia Est verso Milano e per traffico intenso rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per ora, più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Non lo sentivamo da tempo. Buongiorno, professor Francini.
1: Buongiorno.
0: Io ho anticipato un tema interessante: l'acqua minerale. Quando andiamo a comprare l'acqua, molta gente guarda le etichette. Questa fa abbassare la pressione, questa fa bene per l'intestino, questa per il gonfiore. E la verità qual è? Vorrei capire.
1: La verità è che le acque si assomigliano, no?
0: Sì.
1: E la vera grossa differenza delle acque commerciali è il contenuto di calcio, di sali minerali, ma il sale minerale principale presenta il calcio. Allora, per molti anni sono state di moda le acque oligominerali, dicendo che erano quelle che facevano meglio, perché così non vengono i calcoli, perché se bevi calcio poi ti vengono i calcoli. In realtà a noi il calcio serve. Una persona normale ha bisogno di circa un grammo di calcio al giorno.
0: Sì.
1: E facciamo veramente fatica ad assumerlo con l'alimentazione. L'acqua normale di rubinetto è un'importante fonte di calcio. Quindi a noi il calcio serve, non siamo delle lavatrici a cui non serve, anzi fa male perché si forma il calcare, a noi si formano le ossa, insomma abbiamo il calcio, c'è il nostro osteoporosi.
0: Certo.
1: E quindi... Poi altre grosse differenze non ci sono nelle acque commerciali, quindi intanto bisogna bere un'acqua con il calcio, non senza il calcio.
0: E quindi quella del sindaco va benissimo, sì. Qualche pubblicità, sì.
1: Certo, e poi c'è qualche pubblicità che dice quest'acqua è povera di sodio. Sì, ma tutte le acque potabili sono povere di sodio. C'è chi ne ha un po' di più, un po' di meno, ma non è quella quantità di sodio che magari può far bene o male per la pressione. Le fonti importanti di sodio sono altre. È il sale che aggiungiamo nei cibi, sono i cibi molto salati naturalmente, non so, i prosciutti, i cibi in scatola, le patatine eccetera.
0: Sì.
1: E non è assolutamente l'acqua, perché la quantità di sodio che un'acqua potabile può avere è comunque minima. Altre grosse differenze non ci sono. Il problema magari invece è la plastica che noi dobbiamo utilizzare per rifornirci di acqua commerciale. Allora la plastica è un problema, perché oggi una grossa fonte di inquinamento sono proprio le micro e le nanoplastiche, che originano da tutti quei contenitori di plastica, tra i quali ci sono anche i contenitori per contenere l'acqua.
0: Ho capito.
1: Quindi la cosa migliore, certo, di norma è bere l'acqua potabile.
0: Quella del rubinetto, insomma.
1: Magari quella che si dice l'acqua del sindaco.
0: L'acqua del sindaco.
1: Ecco. Noi invece al mondo siamo i principali consumatori in Italia di acque in bottiglia, e lì è uno spreco di denaro, vuol dire inquinare perché bisogna muovere i camion, vuol dire inquinare perché si deve buttare via la plastica, e quindi la cosa diciamo più intelligente da fare è bere l'acqua del
0: molto chiaro. Grazie professor Francini, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

per questo meglio del macchiatone di sabato 13 andiamo a ripescare anche un pezzo interessante sulle rughe intorno alla bocca. Ce ne parlerà il nostro amico ormai da tanto tempo, dottor Edoardo Zatra, dermatologo dell'USEI di Padova. Rimanete con noi.

0: Buongiorno a Edoardo Zattra, il nostro dermatologo dell'U6 di Padova. Bentornato Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Allora, le rughette che si formano intorno alla bocca sembra che siano dovute in modo abbastanza serio dal fumo di sigaretta. Insomma, quando una persona fuma molto tende ad avere questo invecchiamento del bordo della bocca più velocemente di altri. È vera questa cosa o è una leggenda metropolitana?
1: È assolutamente vera, perché il fumo riunisce in sé praticamente tutte le cause possibili della formazione delle rughe. Intanto il movimento ripetuto delle labbra, in cui contraiamo continuamente la bocca per aspirare, questo gesto ripetuto nel tempo crea questi solchi verticali permanenti che si chiamano simpaticamente codice a barre. In più il fumo accelera l'invecchiamento cutaneo perché danneggia le fibre elastiche, rallenta la rigenerazione della pelle e riduce la produzione di collagene. Inoltre sappiamo che la nicotina è un vasocostrittore, quindi arriva meno ossigeno, meno nutrimento alla pelle, ci produce radicali liberi, sostanze ossidanti, e quindi in aggiunta all'esposizione al sole, l'età, la predisposizione genetica e magari una scarsa idratazione, otteniamo la frittata è fatta.
0: La frittata è fatta, quindi vale anche per chi svappa, perché se il movimento è quello, anche chi svappa continuamente.
1: Un po' meno, perché non ci sono meno idrocarburi in combusti, però la nicotina c'è, il movimento è quello, quindi anche meno.
0: Certo. Ecco, diciamo fasi riparatorie, creme, cose, funzionano, servono?
1: C'è una cosa fantastica che è anche gratuita, che è smettere di fumare.
0: grazie.
1: Sì, lo fa facile, vero?
0: Sì, quello è facile.
1: Dopodiché dobbiamo idratare molto la pelle e proteggerla dal sole e da tutti gli altri fattori che fanno venire le rughe, quindi possiamo compensare con antiossidanti, vitamina C, antiradicali, in modo da riuscire a evitare che sia un danno così completo.
0: Grazie davvero Edoardo Zattra, sempre molto preciso. Buona giornata, a presto e buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti.

scaricato la nuova app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento. Let me tell you.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Buongiorno Serenella Salomoni, bentornata a serenellasalomoni.it.
2: Buongiorno.
1: Ogni tanto ti chiamo così. Oggi, anche perché buongiorno, poi si possono riascoltare le cose di Serenella anche nei social,
2: sì,
1: di Serenella. Allora,
2: sì, sono in tutti.
1: Intimate touch. Allora,
2: certo,
1: contatto fisico. Sai, che cosa?
2: Ti dirò, Barry, che sono quei piccoli gesti che spesso noi diamo come scontati, mentre sono proprio fondamentali per il benessere della coppia. Sono le carezze, gli abbracci, i piccoli gesti quotidiani, cioè il contatto fisico spontaneo e non sessuale, perché questi aiutano moltissimo a migliorare la relazione, riducono lo stress e rafforzano il legame emotivo, quindi diventano ancora più importanti perché sì, insomma, devono arrivare spontanei, fatti sempre, ecco. Gli uomini hanno magari meno predisposizione nel fare questo, però bisogna che proprio cerchino di sforzarsi per proprio farlo in maniera tale che questo scambio di gesti affettuosi è molto gratificante per la donna e quindi nella coppia diventa molto molto gratificante.
1: Dottoressa,
2: migliorano l'umore e la gestione dello stress.
1: Dottoressa, dissento però su un passaggio che lei ha detto, dissento, ma l'uomo, scusa, è sempre lì che dà la pacca sul culo, è sempre lì, fa sempre quello.
2: Ma quello non è un'intima,
1: non è un'intima e touch, quello è un'altra cosa.
2: No, perché tu quello che ti ho detto all'inizio è che sono i piccoli gesti quotidiani che non hanno una valenza erotica e sessuale. Quello che dici tu ce l'ha, perché perché è così, quindi intendo dire che invece questi, dai, sono quelle cose piccole che si fanno tra coppie e che sono anche la soluzione di molti conflitti e molti disaccordi. Quindi pensiamo che il contatto fisico, anche quando non è a fine sessuale, è essenziale per il benessere della coppia.
1: La carezza è importante. Interessante. Abbiamo segnato. Grazie Serenella, buona giornata.
2: A voi.
1: A presto.
2: Ciao ciao.

Il nostro meglio termina qui. Lunedì saremo qua puntualmente alle 11 fino alle 13 e poi ci sarà tutta la parte estiva del macchiatone. Se andate in vacanza e non c'è Radio Caffè, ci sarà il DAB. Se non c'è il DAB, ci sarà la app. Ma noi saremo sempre con voi. Ricordatevi di noi. Bella musica sempre e comunque. A lunedì.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. In questa direzione rallentamenti con code sempre per lavori tra Desenzano e Brescia Est, sempre in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia e sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano a causa di lavori. Si procede in coda tra Porcie e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio 4. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Gaffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. A causa di lavori sulla 28 Portogruaro Conegliano si verificano code tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio 4. In questa direzione code in uscita allo svincolo di Portogruaro, sempre per lavori. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia e per lavori rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Fino alle ore 10 di domenica 14 giugno ricordiamo che rimane chiuso lo svincolo di Brescia Est per lavori in entrata in direzione Milano. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la professoressa Sofia Pavanello della Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedale Università di Padova. Professoressa, le chiedo, le sue ricerche hanno evidenziato come fattori ambientali e stili di vita possono influenzare i meccanismi epigenetici e l'invecchiamento biologico. Quali evidenze scientifiche abbiamo oggi sul ruolo dell'alimentazione nel modulare l'espressione dei geni e nel prevenire malattie croniche legate all'età?
2: Un saluto a voi e ai vostri radioascoltatori, grazie per questa domanda perché va al cuore delle nostre ricerche. Negli ultimi anni abbiamo dimostrato che non tutti invecchiamo allo stesso modo. Due persone della stessa età anagrafica possono avere età biologica diversa. Questo perché l'invecchiamento non dipende solo dai geni che ereditiamo, ma anche dall'ambiente in cui viviamo. Nei nostri studi abbiamo osservato che fattori come inquinamento, lavoro notturno, abuso di alcol, obesità possono accelerare l'orologio biologico delle nostre cellule. Al contrario, attività fisica, un sonno adeguato, ma anche la gestione dello stress lo rallentano. Tutto questo avviene attraverso meccanismi epigenetici che, senza modificare il DNA, ne regolano l'attività accendendo o spegnendo certi geni. In altre parole, i nostri geni dialogano continuamente con l'ambiente che ci circonda, ed è proprio qui che entra in gioco l'alimentazione. Da Ippocrate in poi abbiamo sentito dire che il cibo può essere la nostra medicina. Non è solo una metafora. In un nostro recente studio abbiamo identificato numerosi composti presenti negli alimenti che influenzano i meccanismi epigenetici. Abbiamo scoperto che numerose molecole naturali presenti negli alimenti possono modulare l'attività della metiltransferasi, enzima fondamentale per il controllo dell'espressione genica. Parliamo del sulforafano dei broccoli, delle catechine del tè verde, della curcumina, della genisteina della soia, della quercitina della cipolla e del resveratrolo dell'uva o frutti rossi. Questi composti agiscono come veri e propri interruttori epigenetici naturali, contribuendo a ridurre l'infiammazione, contrastare lo stress ossidativo e proteggere le cellule dai processi che accelerano l'invecchiamento e favoriscono le malattie croniche. L'aspetto più interessante è che non stiamo parlando di pillole o formule magiche, ma di alimenti che possono far parte della nostra alimentazione quotidiana. La prevenzione quindi può iniziare ogni giorno a tavola con una dieta ricca di frutta, verdura, legumi e composti bioattivi, che può aiutarci a invecchiare meglio e a vivere più a lungo in salute.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 11h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Alipermè e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, sempre per traffico sostenuto, e sulla 28 Portoguraro-Conegliano si verificano code per lavori tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio A4. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

Carmelo Baldi è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Sulla 28 Portogruaro Conegliano si verificano code per lavori tra Porcia e Pordenone Centro Commerciale in direzione del Bivio A4 e sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori. Sempre sulla 4 Brescia Padova ricordiamo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno lo svincolo di Brescia Est rimane chiuso per lavori in entrata in direzione Milano e sulla 28 Portogruaro Conegliano fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno rimangono chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano nello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Brescia-Padova. In direzione Torino sono segnalate code per il traffico intenso tra Peschiera e Sirmione. Nessun particolare disagio al momento è segnalato sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo quindi della 4, sempre nel tratto Brescia-Padova in direzione Trieste. Sono in atto dei lavori tra l'innesto A22 e Verona Est. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. Lavori inoltre sono in atto anche sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova, tra la barriera di Venezia Mestre e Milano Tolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Brescia-Padova. In direzione Torino sono segnalate code per il traffico intenso tra Peschiera e Sirmione. Nessun particolare disagio al momento è segnalato sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo quindi della 4, sempre nel tratto Brescia-Padova in direzione Trieste. Sono in atto dei lavori tra l'innesto A22 e Verona Est. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. Lavori inoltre sono in atto anche sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova, tra la barriera di Venezia Mestre e Milano Tolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

la musica che ami da sempre. È solo qui, Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. Radio Caffè. La grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Il traffico intenso provoca code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione, tra Desenzano e Brescia Est, in entrambi i casi verso Torino. Traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo della 4 del casello di Brescia Est. Vi informo che fino alle ore 10 di domenica 14 giugno resterà chiuso in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, per lavori di ripristino della pavimentazione. Gli utenti in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, con provenienza Conegliano, potranno uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè.
0: Aspetta un attimo.

0: Radio Café, il est 17h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est e tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano vi informiamo che per chi viaggia in direzione della A4 la corsia di sorpasso è chiusa tra Pordenone Sud e Cimpello. Sempre sulla A28 fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno resteranno chiuse per lavori le uscite dello svincolo di Pordenone e zona commerciale Interporto per chi proviene da Conegliano. Gli utenti potranno uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
1: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Radio Caffè.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano a causa di lavori. Non sono segnalati al momento altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che sempre sulla Brescia-Padova fino alle ore 10 di domani mattina, domenica 14 giugno, l'entrata di Brescia-Est rimarrà chiusa per lavori per chi viaggia verso Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Caffè. Di che ascolti Radio Caffè.
5: Radio Caffè. Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla 4 Brescia-Padova, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti con code per 5 km tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno le uscite di Pordenone Centro Commerciale per chi proviene da Conegliano rimarranno chiuse al traffico per lavori di pavimentazione. Gli utenti potranno utilizzare Pordenone Sud come uscita alternativa. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Radio Caffè, il est 19h58. Radio Caffè, il est 19h58. Radio Caffè, il est 19h58.
2: Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo ancora rallentamenti con code causa lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, sono presenti cantieri per lavori tra la barriera Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Padova. Vi informiamo che sono terminati in largo anticipo i lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano. Le uscite quindi di Pordenone Centro Commerciale per chi proviene da Conegliano sono state riaperte al traffico. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima. We go to-

Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio, con Radio Caffè. Ogni momento

0: Proprio quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si registrano ancora rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. A tal proposito vi ricordiamo che proprio per lavori fino alle ore 10 di domani mattina, domenica 14 giugno, l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa in direzione Milano. Il traffico scorre senza particolari disagi sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

dolce, dammi speranze, dimmi la strada per arrivare alle tue stanze, fatti coraggio.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si registrano ancora rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. A tal proposito vi ricordiamo che proprio per lavori fino alle ore 10 di domani mattina, domenica 14 giugno, l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa in direzione Milano. Il traffico scorre senza particolari disagi sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio Granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.